Ας είναι Feel Good Factor, ο Adam Lick Bar Dance Tracks, τη Σμάινα, δίνει σε ένα οκόλ, Τάιλα, δικά Chanel, που είναι η 7B, αλλιέρ, μπορεί να φτιάξει ένα άρχελο, μπέρα το κόλλε, δεν τζαμπ, το είπα, τον άρα με σαν τζου κόλλε. Ο WhatsApp τάνα, έχω μπέρα, ο Γκέιμπριελ, και ένα μάνκι Σάιμεν, ο Μάνκι Κατρίνα, Νικόλα Αλούλη, Τζέικ, Αχνα, μια κινζόμο, ο Ιτζριά, τη Σάιμ. Con la supplir genitori, per esempio, con gli ai due adic, per esempio, gli ai due adic, per esempio, gli ai due adic, per esempio, gli ai due adic, per esempio, gli ai due adic, per esempio, gli ai due adic, per esempio, gli ai due adic, per esempio, gli ai due adic, per esempio, gli ai due adic, per esempio, gli ai due adic, per esempio, gli ai due adic, per esempio, gli ai due adic, per esempio, gli ai due adic, per esempio, gli ai due adic, per esempio, gli ai due adic, per esempio, gli ai due adic, per esempio, gli ai due adic, per